latino gulat. Udisce za zui divatam? Bisogn afro latin, latin house. Ita bisognite col montam. Alex Kenji! Bambole! Io sono la cosa schivanok mindenkinek, ale hop kukikam. Adi a tempo, io na labdo figliei. E gutsamonunk. Hoppe! Et ket a hey!